Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici. Dopo muscolini per me, sì per me.

scaricare legna sul mulo per bestemmiare l'asino e la paglia per scappare zoccoli e cavallo. Il mulo bestemmiato ha il pelo più lucido, il nervo del bastone gli rinfresca la schiena. Il mulo malavaso raddrizza la casa, legna sulla barda, scorza di mulo. Avanza nella notte nera di carbone, ladri di bosco sulla costa monte, cuciono la terra col lago dello zoccolo. Due fili intrecciati tengono più di uno, due vite messe assieme reggono alla frana. Per quanto scura la notte, alla paglia deve tornare.

sdraio di mulo. Il cane morde addosso a quello più stracciato.

l'acqua più stretta è quella più profonda, la larga di fianchi, lo zoccolo, la guada, allungati la strada e tornatene a casa.

zoccoli e cavalli. L'asino sa sempre la più corta via di casa, la coda cancella i passi